Tormina, bella tu sandigna con una zaina combina. Pille tormina, dacu tormina, dacu nana daia dana daia mamadinho. A pantera, dacu tormina, dacu nana daia nasin tua di menina. Eeeh.